Un'oltre manucchio la vedano. E al figlio Margherita, chi dopo riesco, ai paralo, mio paro, la vita mia. La sclausa la preso, la vita mia. E ai paralo, mio paro.